passa, piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrame. Milano, ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano, senza fortuna, mi porti con te sottoterra.

vista alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.